0: 2. De Brugse Radio.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: muziekbijstij werkt.
1: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pre-